0: 90er, der dich überrascht.
1: Ciao, non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te.
2: Radio Arabella.
0: Wir